Radio Plus. Salve ragazzi, siamo Lissi, presente in campo di Bonami Funky Up Sex Machine. È un richiesto che è club. Get up! Bessie Woods, sport, la tessina è clamp.